è cresciuta la mia stirpe, in un secolo recente o già nel tempo dei Fenici. Chissà se nel mio inconscio vive ancora la memoria del culto primitivo delle acque.